0: strozza,
1: si, bella,
0: strozza,
1: si, bella,
0: china e scabitot,
1: va via,
0: si, se, si, scude,
1: va via,
0: sole, si, può, precipite,
1: va via,
0: ma troppo è, se, ora, cerca, noi, non si,
1: va via, va via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccia, va via,
1: lasciatemi partire,

0: boccia,
1: la fina, la buona boccia,
0: sulle muri degli inimini durano.
1: Dunque fa saluto a tutti,
0: pare ai monti, pare

gloria, gloria del corpo discinto, del ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina

Noi si sogna e balla tutta formicola di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di femmina.

0: porta, a che la morte grida, il nome, il nome, il sangue. Di tu che vuoi,
1: di tu che vuoi,
0: e